Ja, det är snart. Agerar så gizgi korean shishijaro KTB 89.7 FM donanit a korea dotla ba khin zinigi e di PSA de zinigi tan hilchet de shar e ya ajdi bitet e go di basele chi e ajbet a khat in to lilti e ajri accident is dotli gi bel e aj de e ya khat o e ya bet a e aj khush don nilgi Ia si di bits a josyn dolyll Ia di twod ad egi Bits a di bys le chi i Ar di anhad na go i aje Na jyn l i dolyll i aje Di cwrd i gi Da sg is da te Ar da i aje da te yw da di llgi na lyn Lle i aje I aje sbeg yn jyl i dolyll A do ia di bits a jyt i dolyll E di belahaj do lilgi di overload e aj di outlets e taliogu badaj di ego ne ar di chuj do l'il e a di ground di llinig di fault circuit e aj di interrupters di llinigi e a di GFCIs di llinigi e bigi di tahata tli go nhaz ongo ado e a di do e aj do lilta di attempt e aj di complex e aj di wiring E aj di ahuiz do lilgi, e ya di har is do lil, e di manal tsos da holonigi, di basli chi aj ben dan nishigi, e aj di insurers do lil, e ya di hawanigi, e aj di meet, ar ol nili aj di local codes, ar at egi, ar di ahuiz, e ya di habits do lilgi, e ya di natchet aj do lil, di unplug, e ya di safety, e gishi aj, Ia di allatio I aj I di pôl a jyn jil I do lill I aj I di plug I gi Ia di be bes I gi A do ia di do ia ying do lill da Di ia di cwrd I gi ia bat a do di ia plug sa dat e gi A ro ia di na jyn I do lill di check I di cwrd I gi A ro ia di na jyr do lill I da La bat tisg e gwn yn do lill I aj Ia di cwrd sa dat e gi sy'n dasg is do E a di fray da zagi e a di da di lchyn gi e da da e aj e a di expose da liag ishi di bish li chi a da ba dant e gi a do e ashi aj di e a ashtan gon dant e gi na shir da jdo lil a ro e a di bach a ajit in do lil e aj e a di pinch do lil gi e a shi di be e a di do e a di runj do lil da di extension cord gi Ia di bat lako ne di rugs gi dadil kall I di dao di dan daz gi ia di furniture I aj di gi ia di cause adol nil I aj ia di bachin I aj di overheat adol nil gi ado ia di major appliance dat e gi ia di plug is do li di dan tska gi di appliance adat e gi ia di refrigerator do I aj di e bi di gis di washers Do ia di chiyama ka dal ingi di stoves Ia di directly di bi yigo ne I aj ia di wall Aro ia di do ia chuj do ilta di extension cord Sigi I aj di bin ye Aro ia di da atan go ne do Tra da di gis go ne ki ia Di tro ki ia bat a jo san do li Di at indi di appliance sigi Ia di ashla adis is go Bits a do I a di sinks a dat egi do tubs Do I a jit bint al kwan gi A do I a di do bish do l chilta Di cords gi I da di device Gishin I a jit di da di tlik go A do I a di install da jit do li di GFCIs di llin gi I a di ground fault circuit Interrupters gi I a jit di llin gi I bi I di at end I di rooms Dan linigi si ia di bil di tuogi aj I di besource da holonigi ar ia di monitor jill in do lil ia di current gi imbalance do ia di cut as do lil di power at anai aj di bits a ato nilgi si ia di ia do hui chad do lwal gi ia di shocks gi I aj ar di tlogon jill nis do ia aj ia di Ia step letters an linigi si aja Ia di jinol il Ia di huddako na ast igi di overhead lines
Dishlingi Aru Yandin Jilnesko Ditlogo Iabilti Iazri Bukaka Datahagi D letters Do I Bitch Ishi Dat Egido Iaj Iadit Lin Jiliko D gutters Iashibits Ajit Indo Lilti Niz Na This Is Bits Ando Iadib Kaun Das Igido Overhead Power

ko ti ba pa ki e di power lines that agi ado e alto e a ho stolne abat se te e ajri khachi kiet ko e di alacha e aj e di contact jil in tole e aj di local utility e di dig safe line di lengi e aj e di 811 e aj dial is jo lil e bi di United States abat se de di kes de lego ditsen Eta da di ex gilvedin gishi di bitsa aton nilge di tlin iye goshi yan dast igi di underground lines di tlinge ya aje. Do aje niltsko iya di ola ba huin zinigi iya di bishli chi i i aje iya di doho dolt kanshigi i aje bideit i go iya la ba ikil chin an do lil ala kya ar nis nilts an digi ar gachin na ol kidigi korean shi shijaro KTDB 89.7 FM do nani tsa ar yada kuro gone nan ki

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e bene. Good morning, Dolly. Good morning, Dal Kedigina. Kitsada Palaos Kitrastrado. You watch it. Eid Eana Ol Kilyat e bene, Dolly. Good morning. Adi de Isnot Agiat e bene. Ado 6:45 or Eyat to Hol Eat Dolly Danila 6:45 Gashiltro. Hol ito lela a koyat ebenen he not agi 7:45 PM Negeguyan he not ato lela Nege Cape Canaveral, Florida, do ea hane de yula adane nasa e nege hot ate ade ea gina in nisigido ha sidigi ebel nid eat ato lel nid adi ea telescope bel nid ato lel anila Eshi e yapin yahat akobi ilni gicho e keya. Aja lashit ato hatat el ita git ato a beta hozi gicho e aja e yahidez ito lesane yadeskil piget. Chocoto e yahat akot eotinit ego so harshit egot o disosle. E so beneath the adishi keya lata holongot ato do beta hozen da danila. E yachidez in yahut ako telescope e yapisindit a dole da nigo e de ya aje da halnego at ela. Adot e ya nere Ukraine, aje e da ne Russia, aje e ya di warehouse yaseda asnegi e de ya asi yedot u reuni de nebe nan da has ibs ado da ne. Cutting over a ding, age eight, a age el kidding at a chin dot eta da nila. Nadine hid as deeds are chin in a kid a nil on the inish but aging warehouse a yard ever laid a snack question. Well, don't a corner a yard a sinil date da nila benina youth or the stone. Don't the how one jiggle corn a yard deal cha da nigo hot o yard a halneck or tail a dog co ishi a yard either. Aja Zelensky inigo ina alkato les nigo hot o edia chona ago ed ea at ela alto o adot ea strandes da e United States to Israel Iranic ea ana hola accordic at ea economic aja ea dide a hot o e quesel kido les hat ninigit ato e a connetta da nila Ako di e ya alto di nige at anahuiz on de recession hat ninigi e at den adog atlejin eid e ya di dit ahoya ha di e ya dahwilno da nidi nige ilk eji jah aj e ya di bini da nila Ako di inna khazligi jo eid alto go global economy aj e ya hat ego yedo e ya alto di hashil tsogo eid ea beninaad ado leda ilne da nebishnaad a e yendaad a ado inda chidibit ho bihin da ka ado freight da hat ego fertilizer da johat eo ea di be da lago ea da ilne da dazli da ninle ba da ha jo bago ke da hat ingi a lago hat o ea ke ti da ha ni da nila ato Adoch ian da yeo da ille da zli da nila Bishnat a ibeena adaji yego ea dit hi da hon niho at eda nidi Ajig atle jine da l bejigi Jo bebel do ada l ego Jo o kon ea da isi yego beso la be eda ji la da ne Ako di kon ana aho ada ha ji la gi eid ea ato Bishi chi yin zit igi chide a isi ajigo Allah na halo e ya hat o cho e renewable energy hat ninigi e la hat o e ya kat ajo hodest in da nela invest da al inigi ada nedi e ya alto o aj e ya di de la aj a di peso ishi invest de inigi jo e la hat ego e ya di Osha na had on net and zinigi lato that in the danila nere march be ayot a hotza da nigo ya da had net a cordishid ea aja nere aja sheet ego ea di de
nage artificial intelligence kha ninigi e de etzago e de ya da jinigo aje e de ya ba da hajul ne ko e la sto e de ego e ya di aje e ya ba da hane nage Indonesia je ya da hane United States aircraft carrier USS Abraham Lincoln Singapore bigat e das el e ade tsna el e tsalat so ge na khata ne la nege Indonesia de ade ke ya la sa abet ham e ya khol ya e de tsna el tsagi e de ya di de mo be bene das il tsala en hi ga koch in el da ne e nege di ke ya sa anigi do Singapore betrate da ne la tsna el e de sin tsa da ne e shi beshnat ai khan dan da go hat o ia benda benda as part of the Middle East a ko e shi e ya di United States e a na a ho lagi Iranic is e di latos not to lot so e a di benanish e de yilala na kidines na di de ba ash la di de bis ka di a ne red rund hil be ka je to lot so a ko di e ya ben si kes na as lagi cho ba da hast ki Ado which in ya dat egi do in da di de kobe da hayanigi yego but eid e ya ya dat it is a da nila a ko di Thailand the shoe quets na il a ko e ya di da has on do lil to lots of ha da li ado in da hajo hat ego e ya st en na di kra a ko in da adi United States e ya da heat nature e a just na il eid ego e bint estate or leith da ni gohod o iad a hynny lam. KTB FM pan hiol do eats a iad e bynnag.